0: Jarraian, kompositore italiarrak argituko digu, bere ustez, zine musikarik onena, ikusleak pelikulan entzuten duena dela. Kompoziziorik onena izango litzakenak, bere iritziz ez duela baliorik, zuzendariak ez badio pelikulan tarte bat bilatu. Ennio Morricone.
1: La musica migliore di un film è quella che si sente, perché quella che non si sente, pur bellissima, è una brutta musica.